tu lo sai, mi divora la gelosia. Cosa fai se tu vai, mi travolge la fantasia.

quando tu mi cerchi, sai che non mi troverai. Quando tu mi cerchi, io so